Chamo Ryan. Mbesa. Maza nasa leskumu kamono mo France. Papari. Papari zipari kutuwa nroso kutitu. Chando chino kweza hamba muka mumuti. Yasi muka dolona. Kwa tolo kuti. Lofutu tonu zelufunu zamu kwele slasheni. Kutilo kutumali. Hahaha. Papa France, I did it again.